0: Os melhores ouvintes estão aqui. 94.1.
1: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
2: Sì, sì.
1: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Ballafesta. Siete